0: Kanda boba muli studio, kanda benti yoba muli studio wange. Jaji olikiria.
1: Nikiria jaji ya kwezi tukube chintu.
0: Aniono.
1: Imani mchivi chikodomi.
0: Aya mchivi.